come una frusta, passa il ventin della cade il ragn, la luserta equilibrista, su tal puntin de dorma il sas, questa noce dormirò un camè.